ragazza, oh la madre. E la e la ragazza non tassa lì. A una fandia? Così si scusava, sa pepe la pia.

0: Zaina, falsi ma melonaina, ni tanni caracaina. Ci metti sorri, sorri, ni fa un bulle affare.
1: Tum kulas, tum kufavi.